0: senza anzi, io sono meno una firma per il
1: Parla. Which one? Are we here still stable?
0: Paper.

0: Poi tu vai capire.
1: Non mi piace, mi do armo
0: ancora il volume. Poi il volume lascia il